0: Benvenuti adesso.
1: Benvenuti a sti frasciugli.
2: Basta! Lo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti per...

Che sei già in giro! Mi stanno prendendo in giro voi! Solidarietà!

non è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.